0: come fossi pazza. Pazza che
1: sei. Ponte a cantar. A todo volumen. Go! Ponte. XRFM.